0: solo dica la ora, qua e mi non fa niente.
1: Ma zio, non fai niente, che te ragioni?
0: Guarda, vecchia, con l'idea che se abbiamo sbagliato il casamento, devo buttare fuori tutto che è meglio.
2: Fique na Serinauta. Serinauta, você vai gostar do nosso tempero. Tempero de galpão.